0: В Москве точно не четверг. Ровно.
1: Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino. Vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà. Ma che bontà.